the best club in the world. Now, superstar DJ, Mal B.

A heartbeat we share.

the best club in the world. Now, superstar DJ. Now, beats.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario qui su M2O per la M2O Chart. Come ogni sabato sera, del resto, cosa vuoi fare il sabato sera se non aggiornare la classifica delle nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana? C'è anche Danny Omic, con lui ascolteremo dalla posizione 20 fino alla 1, dove tra l'altro ci sono grandi cambiamenti questa settimana. Partiamo dalla 20, dicevo, Bad Religion Faithless, Stabili, con

Sono passati ormai 13 anni, eh sì, pazzesco, da quando è uscita If I Lose Myself, la prima collaborazione fra Alesso e One Republic. Questa è quella nuova, In Your Eyes, e anche nuova entrata nella M2O Chart alla 19. 18, scendono Lady Gaga in 10 invece. Runway.

più musica, e la musica è quella di M2O, le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana nella M2O Chart, ora già con la 17, dove c'è un DJ romeno che si fa chiamare DJ Goja, di cui in questa parte d'Europa non avevamo mai sentito parlare, e c'è stata la prima volta anche per lui. Michico, nuova entrata alla 17. Questa è la 16, Gordo con Loco Loco.

così ecco la terza e più alta nuova entrata di tutta questa settimana nella M2O Chart. La posizione è la 15 con quella nuova di Sonny Fodera. Si intitola Let Me Be In Your Arms. Chi c'è alla 14? Ci sono i fratelli Savino. Wanna!

0: One, questi due fratelli pugliesi su M2O da qualche giorno con una canzone che si intitola appunto One. Sto parlando dei fratelli Savino che abbiamo appena ascoltato alla 14 della M2O Chart. Torneremo tra poco con la 13.
1: M2O Chart
2: numero 13.

M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Sabato sera c'è la M2O Chart con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana e siamo già arrivati alla numero 13. In discesa di qualche posto abbiamo appena ascoltato i Medusa, Don't Wanna Go Home Tonight, figurati, la serata è appena cominciata. Numero 12, Robin Schulz and Better Times.

Sabato scorso al Barclays Center di New York, che non sappiamo dov'è ma deve essere sicuramente un gran bel posto, si sono esibiti contemporaneamente Madonna, Ed Sheeran e Martin Garrix, un bel gruppo di amici. Beato chi c'era a questo punto. Martin Garrix, che ho citato perché alla 11 nella M2O Chart questa settimana, del resto insieme a Ed Sheeran. Repeat It, la loro canzone. 10, salgono Bebe Rexha and David Guetta. Set Girls.

Calvin Harris poteva forse lasciarci senza una sua canzone per l'estate 2026? Ma figurati, è la risposta. Jazzy è la persona che ha scelto per farla cantare e 9 la posizione di oggi di Satisfy. Continua a salire, perché era la 12 la settimana scorsa. Invece alla 8, e un po' ci dispiace, devo ammetterlo, scendono i Bosa

0: degli Another è un po' più in giù in questo aggiornamento della classifica 7, dove li abbiamo appena ascoltati. Tra poco torneremo con la numero 6.
1: M2O Chart
2: numero 6.
3: You make me feel alive again.

M2O Chart, c'è la classifica qui su M2O come ogni sabato sera a quest'ora e siamo già alla numero 6. Questa è un'altra numero 1 della classifica. Fino a un paio di settimane fa c'era lui al primo posto, Anima, che invece oggi con Beautiful appunto era alla 6. Numero 5, salgono Casango.

E così Ugel si è riguadagnato 4 posti anche questa settimana nella M2O Chart. Erano alla 8 lui e Ultranate la settimana scorsa con Moving Through the Sun, ma oggi molto meritatamente è 4 la posizione dove li abbiamo appena ascoltati. Numero 3. Allora, prima dicevo che ci sarebbero stati importanti cambiamenti in cima alla classifica, e lo confermo, è così, perché adesso alla 3 appunto c'è la ex numero 1, Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

Tutte le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana sono qui il sabato sera dalle 9 alle 10 nella M2O Chart, e abbiamo già ascoltato la 2, continua a salire Sam Jacobs. Ci mancherebbe, I Don't Mind, quella che abbiamo appena sentito, prima della nuova numero 1, Shakira and Burna Boy. Dai, dai.

0: Sappiamo benissimo che questa è una delle canzoni inno dei mondiali di calcio 2026 ed è al momento anche la più trasmessa su M2O durante la settimana. Ecco perché al primo posto della classifica. Shakira con Dai Dai, nuova numero 1. Alla 2 Sam Jacobs e alla 3 Madonna con Sabrina Carpenter. Trovate la chart su m2o.it o attraverso la nostra app. Lì si possono anche riascoltare per intero tutti i nostri programmi. Grazie a Danny Omic per la musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart. M2O.
2: DJ Time.

0: Sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.

4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

0: M2O DJ Station.
1: State ascoltando DJ Time in the Mix con Prezio.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Un minuto dopo le 6 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Pronti per cominciare? Ci sono i treno stop. Ora!

0: Simply the Best in questa canzone alle 6 e 9 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Allora, come va? Buongiorno, buonanotte, dipende un po' quello che state facendo in giro a quest'ora. Al 342-6543-210, già belli svegli mi pare, giusto?
1: Ciao Isabella, buona giornata. Ciao. Mauro da Bologna.
0: Ciao Mauro.
1: Che lavora.
0: Eh beh certo, precisiamo. E si lavora anche di domenica, soprattutto forse di domenica. Ora c'è l'appuntamento con la novità, l'M2 Hot.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova. In questo caso ci tornano a trovare i nostri amici Medusa con Runny. Il titolo è Silence. Era l'M2 Hot su M2O.

seguire The Wave, l'onda. The Wave è il titolo della canzone appena ascoltata, Jungle, alle 6:18 di questa domenica mattina su M2A. Tra l'altro segnalo ufficialmente primo giorno d'estate, perché mi pare sia il solstizio d'estate. Sembra uno scioglilingua, ma è la verità. Beh, si sente, eh? Your Love.

0: paisa, rolo,
1: lo senti quel rumore, il rumore dell'onda del mare, della spiaggia, del cocktail, poi ti svegli e ancora non sei in ferie, stai lavorando, tipo come tante persone che lo scrivono al 342 65 43 210. Salutiamo Giovanni che sta tornando a casa dal lavoro durante, dopo aver fatto il turno di notte, ma anche Sara da Firenze che ci scrive: buongiorno M2O, io sto andando al lavoro, una bella domenica, qualcuno però va anche al mare e si diverte, meno male.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

Gaga, Businessman alle 6.31 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10, una domenica mattina che è piena di viaggi. Al 342-6543-210 molte le persone, come Natalia, che ci dice: buongiorno M2O, io e mia figlia stiamo andando per un paio di giorni fuori. E comunque non sono le uniche, Natalia, con la figlia, perché ci sono persone che stanno praticamente, a quanto ho capito, quest'anno frazionando le ferie, invece di farsi 3 settimane un po' di weekend ogni tanto. Ci sta, bello. C'è M2 Old.

andava in onda la prima puntata dei Simpson negli Stati Uniti nel 1990, usciva anche questa canzone, Black Box Fantasy. Era l'M2 Old su M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: AJ, Flamenco Paranoia su M2O quando mancano 11 minuti precisamente alle 7 di questa domenica mattina, prima domenica estiva ufficiale, perché oggi entriamo nel solstizio estivo, così giusto informazione di servizio. Detto questo, vi capita mai quando dovete prendere una decisione di prenderla dentro di voi, però magari avete quel bisogno intrinseco di approvazione esterna, cioè devo fare una cosa, magari chiamate la vostra migliore amica, il vostro migliore amico, i vostri genitori, una persona comunque fidata, per dire: senti, ma secondo te sto facendo bene? Beh, sappiate che dietro questo atteggiamento, che coinvolge più o meno tutti, ci sono dei motivi psicologici importanti, tre per la precisione. Allora, il primo: pare che cercare questa approvazione esterna sia dovuta al fatto che scegliere da soli significa di fatto prendersi il 100% della colpa se le cose poi vanno male. Quindi dici: sai com'è? Tu mi avevi detto che andava bene, quindi la colpa è anche un po' tua. Poi il nostro cervello si è talmente evoluto per sopravvivere in gruppo che la ricerca dell'approvazione esterna per noi non è solo un piacere, ma proprio un dovere cognitivo. E in più, un altro motivo per cui chiediamo approvazione esterna è l'ansia del costo opportunità. Cioè, una volta che diciamo di sì, rinunciamo a tutte le cose che avrebbero potuto essere. Una cosa abbastanza ansiogena, se vogliamo metterla così, però di fatto questi possono essere i motivi psicologici dietro il "ma sto facendo bene?". Non so, quando sento queste cose mi viene sempre in mente mia madre, che chissà se sta ascoltando in questo momento, e ogni volta lei mi dice: guarda, ascolta il parere di tutti, però poi fai come ti pare. Che comunque...
1: M2O.
2: Mass musica.
1: More music. M2O.
2: M2O.

0: bag, molto molto ambito tutto. Allora, quando io dico che gli ascoltatori di M2O sono speciali, lo dico perché pur di partecipare almeno al Play With Us e di essere comunque connessi con noi, lo fanno in qualsiasi momento, anche quando corrono.
1: Sì? Francesco da Matera.
0: Dai Francesco, facci sapere. M2O. Più musica. Girl, I'm about to have

0: M2O. Ci potete ascoltare ovunque. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono quasi le 7. Pochi secondi, dai. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 10. Sentite qua, arriva l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Mi sono sentita trasportata in discoteca qualche anno fa, tutta una serie di canzoni di hit veramente veramente molto belle, tutte in un unico pezzo, tutte nell'M2 Hit che avete ascoltato alle 7:02 di questa domenica mattina qua su M2O.

Offenbach, Be Mine su M2O alle 7:08 di questa domenica mattina 21 di giugno. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Una domenica mattina molto estiva, molto calorosa, direi, così come praticamente tutti gli altri giorni, ma anche molto impegnativa. Tante persone al 342-6543-210 già sveglie da un bel po' anche per andare a lavorare. C'è anche chi torna dal turno di notte. Subito c'è la novità. M2O

quanti in questo momento stanno ascoltando M2O con il finestrino abbassato perché tanto già fa caldissimo, con la musica in sottofondo e magari con la meta ben precisa nella mente, che può essere il lavoro, può essere una giornata al mare, una giornata in compagnia, a prescindere, non lo so, ho avuto questa immagine, mi è piaciuto tantissimo. St. John Roses, versione remixata qua su M2O alle 7:16 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti!

0: Lights Off è una canzone che molto probabilmente avrete sentito girare tanto sui social, uno in particolare, ovvero TikTok, perché è una canzone che è andata in trend qualche mese fa e ancora continua, quindi se l'avete già ascoltata è normale se in questo momento magari vi è venuto in mente ma dov'è che l'ho già sentita. Buongiorno, io sono Isabella, questa è M2O 342 65 43 210, il nostro numero, in tantissimi in giro. Bene, bene, ottimo direi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

una domenica bella produttiva, o sbaglio? Le 7:30 di questa domenica 21 di giugno. Ciao, buona domenica a tutti. Fisher Rain è la canzone appena ascoltata qua su M2O. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Tantissime cose diverse state facendo in questa domenica mattina. Lo scrivete al 342-6543-210. Luca sta andando a lavorare. Silvia sta andando a vedere una gara, una competizione, non ho capito bene di cosa, di Giulia. Dice: ti sto raggiungendo da Roma, mi raccomando, in bocca al lupo. Quindi Giulia, se stai ascoltando, in bocca al lupo, e soprattutto poi facci anche sapere. Alla mezza di ogni ora c'è un appuntamento col passato, una canzone di qualche anno fa. Questa la ballate sì.

ricordi che cosa stavi facendo nel 1998? È l'anno in cui al cinema sbancavano The Truman Show e Tutti pazzi per Mary, ma è anche l'anno in cui è uscita questa canzone qua, Up and Down, l'M2 Hold, su M2O.

0: alle 7.38 di questa domenica mattina. Bella ballerina, mi sembra di vedere, o anche bella impegnativa. Si va al lavoro, si va al mare e si ascolta M2O.
1: M2O DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Eh? Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: Era la mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: belli, Madame Marrakesh. Volevo capire su M2O alle 7.49 di questa domenica mattina. Buongiorno, tutto bene lì fuori? A proposito di cose da voler capire, quanti di voi sognano ancora il posto fisso? Cioè, diciamocelo tra di noi, una citazione su Checco Zalone ci starebbe bene, ma voglio fare la persona seria. Allora, pare che la generazione Z sia una di quelle generazioni che, ricordiamo, sono i nati tra il 97 e il 2012, che dice: a me il posto fisso non interessa, io voglio, anzi preferisco e pretendo la mia libertà. Ma da cosa nasce questo trauma nei confronti del posto fisso? Pare che i ventenni più o meno di oggi siano un po' traumatizzati dal fatto che hanno visto i genitori sacrificare magari la vita per aziende, per posti di lavoro, che alla fine, così come se nulla fosse, ed è successo purtroppo a molte persone, li hanno licenziati, li hanno mandati via, hanno detto: ma vale la pena spendere la mia vita per un posto che magari poi domani neanche mi rinnova il contratto? Oppure c'è anche un altro effetto che sta andando tantissimo, che è quello del nomade digitale. Da quando si è scoperto, o meglio da quando si è approfondito lo smart working, perché già in realtà insomma c'era da un po' di tempo, i giovani lo hanno detto, cioè: io preferisco lavorare da casa, ti faccio tutto quello che devo fare, orario di ufficio, però mi godo un po' di più quella che è la vita. Insomma, non è che la generazione Z non abbia voglia di lavorare, semplicemente ha ridefinito un concetto di successo basico, cioè non è più quanto resti su una sedia, ma come ci stai.
1: M2O.
2: M2O.
1: Più musica.
2: M2O.

a scommettere sul fatto che qualcuno di voi, che magari ieri sera o nelle serate scorse è stata a ballare, questa canzone l'ha ballata. Sta andando ancora tantissimo, era Madonna su M2O.

0: cercando un messaggio subliminale dall'universo. Eccolo qua, te lo canta Romy nella sua canzone Enjoy Your Life. Divertiti. Divertiti nella tua vita, goditi la vita per quanto possibile. Ci sono i doveri, va bene, ma c'è anche il divertimento, dai. Questa è M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sono le 8 precise. Buongiorno e buona domenica a tutti. Questa è M2O. Hello. La voce che sentite è la mia, ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop, ora!
5: M2O,

Frequencies Reality alle 8:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, siamo svegli? Beh, noi siamo qui dalle 6 di questa mattina, per cui se ci sentite belli carichi, il motivo principalmente è quello. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, facciamo un po' di ordine. Allora, 342-6543-210 è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us che c'è già stato una volta, ma se siete fortunati e attenti da qui alle 10 potreste portarvi a casa il nostro snapback e la nostra mini bag. Subito c'è la novità, la M2 Hot. M2

metterci un'area di festa qui su M2A, e in un certo senso è così. Ogni ora ascoltiamo una canzone nuova. Questa è di Alesso, One Republic, In Your Eyes, l'M2 Hot su M2A.

0: alle 2 o.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
3: Io sì.
2: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: La mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

che se oggi ci eravamo svegliati senza voglia di andare al mare, secondo me alla fine c'è tornata. Era Alejandro Garrido e Casango su M2O alle 8:30 di questa domenica mattina, ufficialmente primo giorno d'estate, solstizio appunto d'estate. Sembra essere una giornata molto molto calda in tutta Italia, lo leggo al 342-6543-210. Non che sia una novità, però è giusto dire sì, guarda, hai ragione, mi sto sciogliendo. Pensa che bello che si scioglie magari sul lettino in spiaggia, pensa meno bello che si scioglie al lavoro. Vi siamo vicini. Alla mezza di ogni ora c'è l'M2 Old.

Casa Junior su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, qua dritti nel 2000. Kings of Tomorrow, finally, l'M2 Old su M2O.

0: domenica mattina molto produttiva, 8:38, ma tanti di voi già all'opera, come il nostro amico Stefano che sta andando a giocare a padel come ogni domenica, e mi sembra cosa buona e giusta. Era Sompari su M2O.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

quanto ci piace questa canzone dei fratelli Savino. Wanna! Alle 8.48 del mattino, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10 oggi. A proposito di cose interessanti o comunque che magari possono riguardare qualcuno di voi in questo momento, usate con il vostro partner utilizzare un nomignolo? Cioè, qual è il nomignolo che date alla persona che amate? Pucci Pucci, tesoruccio, eccetera eccetera. Beh, sappiate che se vi ritrovate a fare la vocina, quella un po' sciocca, con un nomignolo abbinato, la vostra relazione va a gonfie vele, perché i nomignoli raccontano molto di quanto stiamo bene o meno nella relazione. Dal punto di vista neuroscientifico, infatti, chiamare con un nomignolo la persona che amiamo rilascerebbe tantissima dopamina e col tempo si crea un'associazione positiva a quel nome e quindi a quella persona. C'è anche un'altra spiegazione: usare un nomignolo solamente quando si è da soli rafforza tantissimo la coppia, quindi sono tante le cose positive nel dare un nomignolo al nostro partner. Diciamo che ovviamente c'è sempre la questione soggettiva, cioè se per me un nomignolo X è dolce e per te no, magari ecco, quello può dare un attimo fastidio. Però in senso generale, se hai chiamato il tuo amoruccio amoruccio, va bene, la relazione è a posto.

0: Play with us.
1: È arrivato il momento del Play with us qui su M2O. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché durante tutta la giornata, come tutti i giorni, ci saranno altre possibilità di portarvi a casa. In questo caso lo snapback, il nostro bellissimo cappellino Dance with us e la nostra mini bag. Il numero è sempre quello: 342-6543-210. Quando sentite la canzone, il jingle Play with us, subito, vediamo chi è il fortunato o la fortunata.
2: Play with us, Beatrice da Salerno.
1: Molto bene, Beatrice, è tutto tuo.

0: Una dichiarazione d'amore bellissima quella di Karol G, c'è anche Tiesto Contigo su M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In FM, su M2O.it.
0: Eccoci qua, buongiorno, sono le 9. Buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Pronti?

0: collegata solamente adesso e si stesse chiedendo su che radio siamo, che è M2O e chi magari a chi appartenga questa voce, ma non per niente, perché ogni tanto a me piace familiarizzare con voi, mi fa piacere anche il contrario. Detto questo, 342-6543-210 è il nostro numero, segnatevelo bene perché vi può servire per tantissime cose. Intanto una canzone nuova,
1: M2O, le hit di domani.

0: una canzone nuova, questa canzone di persone che conosciamo molto bene. In Medusa, Silence, era l'M2 Hot su M2O.
1: M2O, più musica. This is Imagine Dragons.

con la testa o magari stai facendo spallucce mentre sei fermo al semaforo, mentre stai guidando, qualunque cosa sia, è l'effetto della musica di M2O. Skrillex, Midnight Hour, 9:16 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 10. Come va lì fuori? Dai che c'è il sole, sì, fa caldo, però c'è il sole, è una cosa bella. How does it feel? Su M2O.

0: Zitfil, com'è che ci si sente a fare cosa? Beh, a stare al mare o comunque a fare tantissime altre cose belle che richiamano il sole, che richiamano la tranquillità e tutto il resto. E come ci si sente a stare al lavoro, come tante persone che lo scrivono al 342-65-43210? Spero che se lavorate nel mondo della ristorazione abbiate quantomeno un po' di climatizzatore, non lo so, forza!
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: qui su M2O. Buona domenica a tutti. Alla mezza di ogni ora c'è l'appuntamento, come sempre, con il passato, una canzone di qualche anno fa. Vi posso anticipare che si va nel 1993 subito, però ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. Cronaca in apertura: tragico incidente nella notte nel milanese. Tre 17enni hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è uscita di strada finendo la sua corsa nel canale Villoresi a Senago. Il conducente, un ragazzo di 19 anni, indagato per omicidio stradale aggravato, è risultato positivo all'alcol test. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano: almeno 7 le persone rimaste uccise nella Bekaa occidentale, nella regione di Tiro. Tra le vittime anche un bambino. I raid dunque non si fermano, nonostante il pressing americano, che sembrava essere stato accolto ieri dal premier israeliano Netanyahu. La questione libanese poi resta fondamentale per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, che oggi prenderanno il via in Svizzera, dove è arrivato anche il vicepresidente americano J.D. Vance a rappresentare Teheran. Ci sono Ghalibaf e Araghchi, presenti anche mediatori pakistani. Calcio, primo punto storico per Curaçao, un campionato mondiale, la classifica dei caraibici che hanno nel loro portiere un nuovo eroe, si muove grazie allo 0-0 con l'Ecuador. Pioggia di gol invece nel gruppo F, con il 5-1 dell'Olanda sulla Svezia, il 4-0 del Giappone alla Tunisia. Germania punteggio pieno nel gruppo E e già qualificata ai sedicesimi dopo il 2-1 di ieri sera alla Costa d'Avorio. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tra meno di un'ora, precisamente alle 10:24, il solstizio d'estate che sancirà l'inizio della bella stagione, un periodo però a giudicare dalle temperature, come ben sappiamo, iniziato già da diversi giorni. Anche quella di oggi sarà allora una giornata calda e soleggiata, possibili temporali di calore sui rilievi, picchi di 37-38 gradi. Le previsioni di ilmeteo.it su M2O ritornano alle 10:30.

0: E con questo sottofondo romantico di Justin Bieber, io direi che possiamo salutare Francesca, che ci scrive al 342-6543-210, che si prepara per l'orale della maturità che avrà tra poco, eh? Quindi mi raccomando, in bocca al lupo. Questa era Hold On.
1: La musica del momento.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
4: Grandi Scuole!
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Jerry Calà per Seat prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: La mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
15: Only gone.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Anna, White Girl Wasted. 9.48 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 10 qua su M2O. A proposito di sentire cose, vi è mai capitato di sentirvi fuori tempo? Cioè di ritrovarvi a paragonarvi agli altri, alle loro vite, e vi siete ritrovati a dire: ma io che cos'è che ho concluso effettivamente? Beh, sappiate che i social, in questo ve ne sarete accorti, non è che ci aiutano tantissimo, anzi hanno normalizzato cose che di fatto sono, non voglio dire impossibili, ma quasi: i corpi perfetti, le vite sempre produttive, successi immediati e tanto altro. E quindi viene in nostro aiuto una cosa, la consapevolezza, quindi guardare le cose per quello che sono davvero. Ad esempio, facciamo un po' di esempi. Lo sapevate che quando guardiamo che molte persone riescono a comprare casa con i loro soldi prima dei 30 anni? Sì, è vero, ci sono tante persone che ci riescono, ma sapete che solo il 40% degli under 40 ha acquistato casa? E tra questi, uno su tre ha ricevuto aiuti economici dalla famiglia, che per carità male non fanno, però per dire che se hai 30 anni e non hai comprato casa, non sei fuori tempo, tranquillo. Poi, essere sempre in forma e perfettamente sistemati. Tre persone su quattro si sentono influenzate da quello che vedono sui social. Peccato che quando vediamo un corpo perfetto, eccetera eccetera, o comunque il trucco fatto bene, parrucco fatto bene, eccetera, non è sempre vero. A me fa ridere quando vedo quei video di quelle magari donne che si svegliano, fanno i video in cui si svegliano la mattina dal letto, fanno stretching, hanno capelli e trucco tutto quanto perfetto, invece alla fine non è assolutamente così. Ce ne sono tantissimi di esempi. Comunque il senso del discorso qual è? È che se ti senti fuori tempo, non ti preoccupare, perché in realtà sei nel tuo di tempo.

0: E direi che ci possiamo lasciare tranquillamente con questo ritmo qua che abbiamo ascoltato insieme su M2O. Io vi lascio con Giorgio, noi ci sentiamo, attenzione, tra un po', non il prossimo weekend, non l'altro, ma quello dopo ancora. Quante vacanze ti fai? Vabbè, quelle che servono. Ci sentiamo qui su M2O, come sempre da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
5: Grazie Isabella, anzi fai la brava te, mi raccomando. Troppo facile. Le 10 e un minuto, domenica mattina, buongiorno. Sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con il meglio della musica made in Italy.
4: M2O.
6: Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

0: Yo, Afrojack. La canzone si chiama Give Me Everything, che visto i soggetti potrebbe sembrare anche quasi una rapina, invece è una bella canzone del 2011, canzone con la quale chiudiamo il Train Stop delle 10 del mattino, domenica 21 di giugno. Ma l'avete sentita la roba che tra una ventina di minuti inizia l'estate? Cioè, e quindi queste temperature che avevamo finora, cioè che abbiamo adesso, cos'è, la prova generale, tipo quell'antincendio, tutti in fila anche se non c'è l'incendio? No, giusto per capire. Vabbè, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, su M2O fino alle 2, la prossima è una novità.
1: M2 Hot.

impazzisco, ma io impazzisco per la favola degli Another, amici di infanzia di Amsterdam che sono cresciuti col sogno della musica, ce l'hanno fatta e M2O lo può testimoniare anche con questa canzone che è nuova e si chiama Like It. Le 10:15 domenica mattina, la prossima a cantare invece fa parte della categoria Bella e Brava, Brava e Bella. Si chiama Olivia Dean e questa è la sua più famosa del momento, Man I Need.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: nonno. Gusto inconfondibile.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: every day.
1: Hit.
2: Solo hit
0: nel weekend di
1: Mix

0: Bad Girls, M2O. Mi informo che nel frattempo è già estate, che tra poco torniamo nel 1994 e che prima però ci colleghiamo con la redazione e ascoltiamo tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Auto finisce fuori strada nel milanese, morti 3 17enni. È successo all'alba di oggi a Senago. Sulla vettura viaggiavano in 9. Il conducente, un ragazzo di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Almeno 7 le persone rimaste uccise nella Bekaa e nella regione di Tiro. Tra le vittime anche un bambino e una donna. La questione libanese resta fondamentale per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, che oggi prendono il via in Svizzera, dove è arrivato anche il vicepresidente americano J.D. Vance a rappresentare Teheran. Ci sono Ghalibaf e Araghchi, presente anche il premier pakistano Sharif a far da mediatore. Calcio: Germania ai sedicesimi del mondiale grazie al 2-1 di ieri sera alla Costa d'Avorio. Primo storico punto poi per Curaçao, 0-0 con l'Ecuador. Pioggia di gol invece nel gruppo F, con il 5-1 dell'Olanda sulla Svezia e il 4-0 del Giappone sulla Tunisia. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Altra giornata, quella di oggi, caratterizzata da sole e caldo nel corso del pomeriggio. Nuvole però sempre più compatte sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specialmente quella centrale, con rischio di temporali di calore. Picchi di 36-37 gradi. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano alle 11.30. This is M2O. M2 Old.

0: vacanza da vendere. Guarda, mi sono messo una camicia solo per ascoltare questa che è nuova. Arriva da Londra, sono i Jungle. The Wave è il titolo della canzone su M2O. Tra non molto giocheremo anche al Play With Us, vi lascio il numero 342-6543-210.
1: La risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
2: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vuoi prova a chiedere a Google, guarda.
3: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
2: Hai visto?
3: Alias l'uomo della sveglia.
2: Non sbagliare.
3: È un conduttore radiofonico italiano.
2: Beh.
3: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 sì. per condurre il morning show su M2O.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
5: La mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

esce tutti insieme All Together su M2O. Domenica mattina ancora buongiorno. Si parla tanto di America, anche perché ci sono i mondiali di calcio in questi giorni, che poi si seguono oppure no perché non gioca l'Italia, è un altro discorso, però è tutto così focalizzato intorno agli United States che è impossibile non inciamparci. Si parla d'America in queste ore anche per un altro motivo, molto meno importante. Oddio, non lo so, dipende un po' dai punti di vista. Hanno inventato un'app di incontri dove l'essere umano, per dirla male, coinvolge anche il proprio cane, capito? Che già è un'arma di per sé per approcciare le persone in giro. Ma che bel cane, ma quanti anni, ma come si chiama? Sì, mi lascio il tuo numero. Adesso questa cosa l'hanno sdoganata e l'hanno resa praticamente ufficiale. L'app si chiama Dog Date Afternoon. Non so se avete mai avuto a che fare con un'app di incontri. Cioè, si mettono le proprie foto e poi ti appaiono i profili degli altri o delle altre e te, in base a sì o no, poi alla fine potresti incontrarne qualcuno. Mamma mia come l'ho fatta semplice. In questa applicazione invece si mette anche la foto del cane, anzi soprattutto la foto, le foto del cane, dei cani, tutte le informazioni tipo l'età, le dimensioni, lo stile di gioco, le vaccinazioni, il calendario degli impegni. Poi lateralmente c'è anche il padrone o la padrona, perché comunque il fine ultimo, dai, ci siamo capiti, cioè mentre i cani scorrassero, ma guarda come giocano, voi due siete su una panchina, te ti giri, lei ti guarda, te la guardi e gli dici ma adesso parliamo di noi.

Zappa, ti stavo leggendo a proposito della cantante Becky G che ha un'abitudine molto bizzarra, è golosa di limoni, è il suo snack preferito, poi rimane con tutta la bocca paralizzata. Ma Becky G, ancora un limone. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: alle 11 M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: In FM Lab su M2O.it.
0: E quindi dicevamo, domenica mattina, 21 di giugno, le 11 in punto. Gentili ascoltatori di M2O, vi ricordo che da 40 minuti è iniziata l'estate, sfruttatela al meglio. Si riparte!

0: Sì, Jack, come quella roba che vedi sui muri che cammina mentre ceni nei giardini degli amici d'estate. Ma è normale che ci siano così tanti? Sì, sì, è periodo. Le 11:08 minuti, abbiamo chiuso i non stop appunto delle 11, quindi buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. C'è una buona notizia, senti, ho il foglio in mano. La buona notizia è che tra pochissimo giocheremo al Play With Us. Vi regalo il cappellino in limited edition Dance With Us e anche la mini bag di M2O. 342-654-3210, il vostro nome e la vostra città, e Play With Us. Si riparte adesso da una canzone nuova.
1: M

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, eccolo qua, lo stavamo aspettando, il Play with us, il gioco di M2O al quale si gioca al 342-6543-210. Vi sto regalando due cose molto belle: lo snapback, che è il cappellino in limited edition Dance with us, e c'è anche la mini bag di M2O. Fortunato, chi sei?
3: Play with us. Buona estate, sì? Da Fabio da Gallarate.
2: Grande. Ciao. Ciao Fabio, doppio bacio a tutta Gallarate.

0: Allora, ogni volta che sento questa canzone mi viene voglia di alzarmi, così come ho fatto, ma magari anche mettermi un tacco, cosa che non ho mai fatto. Cioè, e sfilare, strike a pose. Canzone del film Il Diavolo Veste Prada. C'è questo ritrogusto di moda. Lady Gaga, Doji, M2O. Le 11:20 della domenica mattina. Ancora buongiorno. Quando arriva il weekend da queste parti su M2O, le abitudini sono quelle. Le amiamo, le vogliamo rispettare. Quindi alle 19, alle 7 di questa sera c'è tutto il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton con mio amico Michele Wade Caporosso all'interno dell'appuntamento con 1212.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: canzone negli ultimi 5 anni. Questa è nuova, si chiama Moving to the Sun, M2O. Tra poco torniamo indietro fino al 2000, prima ascoltiamo le ultime news. M2O.
1: Lo stretto di Hormuz resta chiuso fino a nuovo ordine, quanto comunicano da Teheran dopo gli incessanti attacchi israeliani sul Libano, proseguiti anche questa mattina nonostante un teorico cessate il fuoco, e proprio la questione libanese sarà centrale nei colloqui che dovrebbero iniziare a breve in Svizzera fra Stati Uniti e Iran. Il legame tra Italia e Stati Uniti non dipende dai governi o dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo, è quanto assicura il ministro della difesa Crosetto dopo il duro botta e risposta fra Donald Trump e Giorgia Meloni. La cronaca: auto finisce fuori strada nel milanese, morti 3 17enni, è successo all'alba a Senago. Sulla vettura viaggiavano in 9, il conducente, un ragazzo di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato, è risultato positivo all'alcol test. Calcio: Germania ai 16esimi, Tunisia eliminata. Sono i due verdetti delle ultime ore arrivati dal mondiale. I tedeschi si qualificano grazie al 2-1 alla Costa d'Avorio, mentre i tunisini salutano il torneo dopo il 4-0 subito dal Giappone. Primo storico punto poi per Curaçao grazie allo 0-0 con l'Ecuador. Oggi alle 18 si gioca Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Altra giornata, quella di oggi, caratterizzata da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio però avremo nuvole sempre più compatte sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specialmente quella centrale, con rischio di temporali di calore, picchi di 36-37 gradi. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano domani mattina.

Abbiamo riavvolto il nastro di 26 anni, quindi se la matematica non mi inganna, cosa che purtroppo fa spesso, siamo nel 2000, siamo in Francia con Benjamin Diamond, In Your Arms, We Gonna Make It, titolo dell'M2 Old delle 11.30.

brava cantante tedesca che si chiama Leonie, Fade the Love M2O. Se state cercando Harry Styles, questo artista emergente che forse avete già sentito nominare, sappiate che è a Wembley per il suo tour.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Fuori casino per i fratelli Savino, canzone nuova che ci piace tanto. One Night è il titolo, M2O è la radio, le 11.50 della domenica mattina. Non so se l'avete intercettato anche voi, ma sta girando un po' una di quelle classiche storie che hanno commosso il web. Che in effetti questa però un po' commovente, o almeno è molto tenera, perché il protagonista è un signore americano, Arthur America, si parla solo d'America, 96 anni, rimasto vedovo da qualche anno, e ha attirato le attenzioni su di sé perché sta cercando attivamente una nuova compagna. Si è affidato a una figura che da quelle parti è molto diffusa, i matchmaker, ovvero persone che di lavoro organizzano appuntamenti a persone che richiedono questo servizio perché magari stanno cercando ma non trovano nulla, non trovano dei partner. Ci hanno fatto anche un film da poco con Dakota Johnson, magari l'avete visto, è quel lavoro lì. Comunque lui ha incontrato già diverse persone, diverse signore tra i 70 e gli 80 anni, però nessuna l'ha convinto, in particolare per due motivi. Il primo motivo è che tutte queste signore si erano predisposte a un appuntamento, ma cercavano un amico, qualcuno con cui andare al cinema, qualcuno con cui andare a teatro. Legittimo come pensiero, però lui dice: io voglio una fidanzata, cioè ha anche delle intenzioni erotiche, non so se mi sono spiegato. Secondo motivo è che lui è un ex scienziato e quindi ha le aspettative molto alte. Più o meno il suo pensiero è:

Canzone che usciva 3 anni fa, 2023, DJ inglese Sigala, cantante inglese James Arthur, Last in Love era il titolo della canzone, ma il nome Sigala è un nome italiano, perché il DJ in questione aveva delle antenati italiani, uno di questi si chiamava di nome, si provava a capire, Sigala, e quando l'ha scoperto, gliel'ha detto la mamma, lui ha chiesto, mamma, mamma, posso prenderlo come nome d'arte? Il resto è storia e questa è M2O.

0: La domenica mattina insieme su M2O, qua fino alle 2 del pomeriggio, se mi cercate. Che Khalif, duro, titolo della canzone appena ascoltata.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Eh? Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: E tra la battuta, una canzone. Guarda, siamo già arrivati a mezzogiorno e un minuto. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, pronti a ripartire. Treno stop, la prima delle Pussycat Dolls.
8: M2

0: Progetto parallelo di Joe Jonas, Hands Up è il titolo di questa canzone. L'ultima dello stop di mezzogiorno, M2O, domenica che sta diventando dalla mattina verso il pomeriggio, sicuramente fa caldo, ma fa caldo già da ore, fa caldo già, non lo so, da ore, all'alba fa caldo. Infatti volevo salutare tutti i lavoratori che anche oggi, nonostante sia il primo giorno d'estate, sono in macchina, che vanno a fare le loro cose, si rimboccano le maniche, con grande rispetto. Sì, sì. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, la prossima è una canzone nuova, la nuova dei Medusa.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

canzoni meravigliose ormai da diversi anni, sono nostri amici, sono tornati con questa canzone nuova in collaboration con l'olandese Rani. Si chiama Silence ed è l'M2 Hot di mezzogiorno.

TikTok e successivamente grazie anche a questo remix di quella vecchia Volpi di David Guetta che non se ne lascia una. Just the way you are, Milky, M2O, mezzogiorno e 20 della domenica mattina, ancora buongiorno. Possiamo parlare per un attimo anche della notte? Perché per quanto riguarda la notte c'è il Dance with Us con i migliori DJ set del mondo. In particolare alle 2 c'è il meglio della house music inglese all'interno del Glitterbox Radio Show. Ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: Questa notte è confermatissimo l'appuntamento con il meglio della house music inglese nel Dance With Us con il Glitterbox Radio Show.
1: Dance With Us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
1: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

M2O, mezzogiorno e 30 della domenica mattina. Samurai J, che è passato a trovarci diverse settimane fa, però se ve la siete persa, la sua intervista la potete recuperare sul nostro canale YouTube, intervista all'interno del programma Albertino Everyday sul nostro canale YouTube di M2O. Trovate anche tanti altri contenuti, le interviste con le Lippi, per esempio è uscita da poco quella con il DJ brasiliano Zerb, quella con Cosmo, tutte le puntate di Exclusive con Wad, insomma di roba ce n'è. Detto questo, io tornerei indietro, non so voi, c'è l'M2 Old, ho scelto il 99, spero possa andare bene a tutti. M2 Old.

Anzi, vi dirò di più. Sì, il 99, ma era il maggio, mese di maggio del 99. Il Fall 65, Too Much of Heaven. Titolo dell'M2 Old delle 12.30. M2

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

proprio Businessman, una decina di minuti prima dell'una. A proposito di business, diamo insieme brevemente una sbirciata al mondo del mercato immobiliare? No, perché è un mondo, non so se lo sapete, in cui i VIP non hanno pace, cioè tutto un comprare, tutto un vendere, tutto uno screditare e ricostruire e mettere in vendita. L'ultima in questo senso, tra le più famose, è Meg Ryan, l'attrice, ve la ricordate Meg Ryan? Sì? Quella di Harry ti presenta Sally e altri mille film molto belli. Ecco, 2 anni fa lei ha comprato questa bella villa vicino a New York, nelle campagne vicino a New York, che non sapevo neanche esistessero. Lei però lo sapeva e ci ha comprato una villa. Oggi però questa villa la vuole già rivendere. Quindi sono andato a vedere, sono 5.000 metri quadrati, 5 camere da letto, tanti camini. Cosa se ne fa di tanti camini Meg Ryan? Vabbè, una grande cucina open space, una biblioteca per far finta di leggere, c'è una palestra in casa perché è troppo sbatti uscire, c'è una piscina riscaldata, ottima la piscina riscaldata, e c'è anche la doccia per cani, che non so quanto possa essere diversa dalla doccia per esseri umani, però c'è anche quella. Lei l'aveva comprata diversi anni fa a 13 milioni e oggi la rivende a 15 milioni. Questo sì che è un vero fiuto per gli affari, a proposito di businessman.

M2O. Vi ricordo che tra non molto giocheremo ancora una volta al Play With Us. Vi regalo il cappellino Dance With Us e anche la mini bag della radio che state ascoltando, che è M2O. 342-654-3210, numero fondamentale. Spero l'abbiate salvato.

0: Pitbull, colui che canta, il titolo è She Doesn't Mind.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Ma pensa te, siamo già arrivati a luna di domenica 21 di giugno, primo giorno d'estate. Buon pomeriggio, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, adesso si riparte alla grande con l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. D'Italian Remix. M2 Hit. Si fa così.

0: Lenny Kravitz. Ma se mi proponesse un giorno vieni con me a fare un giro, c'ho l'aereo? Ma sì. Mi farei prestare una camicia però, una di quelle sue, con quei pantaloni un po' a strappo, capito? Per essere abbastanza verosimile all'interno di una foto con lui. Fly era la canzone dal 2024, l'ultima dei Non Stop del Luna su M2O. Peraltro la coolness, la figaggine della famiglia Kravitz sembra destinata a non finire, dato che la figlia sta per sposarsi con Harry Styles, il Lenny Kravitz di questi anni, capito? Vabbè, torniamo a noi. Buongiorno, buona domenica. Si riparte con la nuova di Get Far, Fargetta.
1: M2 Hot.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

Shades of Blue, John Summit è colui che l'ha composta, DJ americano nativo di Chicago. Nativo, mamma mia che parolone oggi. No, Chicago è quel posto dove fanno la pizza, la Chicago style pizza, capito? Che sembra una torta e a quest'ora mi è venuto in mente. E mi ci andrebbe anche, ma vabbè, comunque tornando a noi, buon pomeriggio, ciao, sono Giorgio Dazzi, tra pochissimo su M2O c'è il Play With Us, vi regalo lo snapback, cappellino in edizione limitata, Dance With Us e anche la mini bag di M2O. 342 654 3210 il numero per giocare con noi. Nel

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210. E questo qua è il numero di M2O per giocare al gioco di M2O che si chiama Play with us, che oggi vi regala due cose bellissime. C'è lo snapback, il cappellino in edizione limitata Dance With Us, e c'è anche la mini bag di M2O. Tutto questo va a chi?
3: Play With Us, Vincenzo D'Agropoli.
2: Bravo Vincenzo, doppio bacio a

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio.

0: Luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Sense Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

poche ore, White Girl Wasted. Poco prima delle 2 su M2O, ancora buon pomeriggio. Tra le mille cose che sono successe oggi, c'è da segnalare anche che oggi è la giornata internazionale dello yoga, che fino a qualche anno fa era una roba da santoni, no? Dire, vada a fare yoga, che fa yoga? Hai capito? Adesso invece tutti

anche non aver ancora ceduto alla tentazione dello yoga. Ma non sarà mica, mi stavo chiedendo, perché sto aspettando che arrivino in Italia anche tutte le tipologie di yoga bizzarre che ci sono nel mondo.

proposito di traguardi, uno dei traguardi più ambiti di questi ultimi giorni è apparire all'interno della casita di Bad Bunny, che è questa struttura che lui fa apparire sul palco durante i suoi concerti. Qualche giorno fa, se non sbaglio, c'era anche Alcaraz, però era un po' dietro, defilato, non si voleva far vedere. Bad Bunny M2O, facciamo che ne suono altre due, poi vi lascio in ottime mani, ovvero quelle di Claves? Va bene, facciamo così allora. Can we

0: Io abbraccio Claves che è tornato, è abbronzato, mi piace, mi sta simpatico.
1: Io abbraccio gli amici di Bari, visto che questa canzone
0: Bari
1: li cita,
0: tu.
1: No?
0: Ma lei è un umorista. Arrivederci.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Allora manca un minuto alle 2 del pomeriggio. Questa è la diretta di M2O. E con voi rimango fino alle ore 18, quindi per le prossime 4 ore. Siamo pronti adesso con il treno stop. La prima è Murder on a Dance Floor.

Feelings for You, Avicii, insieme a Sebastian Drums. Una delle canzoni più belle di Avicii che abbiamo scelto, anzi che la nostra programmazione musicale ha scelto per arrivare al termine di questo non stop alle 2:07 minuti. Questa radio si chiama M2O, buona domenica 21 di giugno. Ciao da Claves e bentrovati, inizia adesso ufficialmente il pomeriggio che va avanti fino alle ore 18 e che quindi ci fa stare insieme per ben 4 ore con la playlist del weekend, quindi la versione all weekend hit delle nostre canzoni. Allora, bentrovati. A proposito di messaggi, quelli che arrivano al nostro numero 342-654-3210, ci saranno anche i consueti due momenti speciali del Play With Us in cui daremo la possibilità ai nostri ascoltatori di provare a vincere dei premi, di cui però parlerò più tardi, perché adesso è arrivato il momento di parlare, anzi prima di ascoltare, una canzone nuova, l'M2OT.

Una super collaborazione, quella messa a segno tra Alesso e gli War Republic, In Your Eyes. Si intitola così questa canzone. Ora una canzone nuova, ma che 13 anni fa aveva già avuto, diciamo, un incontro con un altro pezzo che si intitolava If I Lose Myself. Ora In Your Eyes l'abbiamo sentita come M2Hot qui su M2O.

0: Disco Lines insieme a Tinashe. Questa è la canzone che abbiamo appena sentito su M2O. E domenica pomeriggio sono le 2:20 e la giornata scorre in avanti con la nostra musica. Con me fino alle 18, anche oggi.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O 1212 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

È uscita esattamente un mese fa, questa canzone era venerdì 22 maggio, è il nuovo pezzo firmato da un DJ che oramai ci regala le sue hit già da più di 10 anni. Sto parlando del tedesco Robin Schulz. Questa è la sua ultima, dicevamo, si intitola Better Times, una delle canzoni che stanno facendo parte della colonna sonora, io la chiamerei così, di questa giornata della domenica. Buon weekend da Claves e buona domenica con la musica di M2O. Siamo già arrivati alle 2:30, sono le 14:29 appena scoccate, e allora significa che stiamo per catapultarci letteralmente indietro nel tempo. Siamo nel 1997, facciamo finta di essere nel 1997, grazie alla prossima canzone che è stata una delle canzoni di grande successo della cantante Alexia, che in quel periodo ne aveva fatte diverse. Questa è Hula.

Quell'estate lì, visto che è una delle canzoni con le quali lei aveva partecipato al Festival Bar e in generale aveva avuto grande successo. Lem Dold è il nostro appuntamento, quello che è appena arrivato alla mezza dell'ora. Ora c'è Ugel con Jamaican.

0: Overpass Graffiti, la voce coreddia è Ciran. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: Madame, sapere se insieme a Marrakesh. Si titola Volevo capire questa canzone. La stai sentendo su M2O. È domenica pomeriggio e mancano, anzi, meno di un quarto d'ora, mancano 13 minuti alle 15, così per dare un po' di riferimenti temporali in questa giornata del 21 di giugno, che anche tra l'altro è il primo giorno d'estate, giusto così per ricordarlo, visto che è oggi, anche se dal punto di vista meteo devo dire che le temperature hanno fatto sì che ci dimenticassimo che oggi fosse il primo giorno d'estate. Allora parliamo di altro, perché fa già caldo da un po'. Parliamo del fatto che il 21 giugno è anche una giornata mondiale che si dedica a un'abitudine che abbiamo oramai interiorizzato in noi stessi già da diversi anni. Sto parlando del selfie, dell'autoscatto. Dell'autoscatto però fatto in maniera diversa, perché qua inizia a esserci un po' una diatriba online su chi è stata la prima persona al mondo o le prime persone al mondo a fare un selfie. Innanzitutto la parola, che nasce tra l'altro da una storpiatura di un modo australiano di dire, insomma, autoscatto, è stata ufficialmente inserita tra il 2013 e il 2014 nei dizionari di tutto il mondo, quindi sono ormai già 10 anni abbondanti, insomma anche 12-13 che conosciamo questo termine. E dicevamo prima che ci sono vari esempi, tipo qualche anno fa Britney Spears e Paris Hilton avevano twittato un loro autoscatto del 2006 dicendo: siamo state le prime ad aver saputo di fare un selfie. Non è vero, ci sono tanti altri esempi nel corso degli anni addietro. Addirittura uno dei primi esempi è uno scatto fatto da dei fotografi con dei bei baffi, se andate a cercarlo online si trova abbastanza facilmente, a New York nel dicembre del 1920. Loro avevano sorretto la macchina fotografica con le loro mani, uso il plurale perché era una macchina fotografica degli anni 20 del secolo scorso, quindi molto pesante, e avevano fatto questa foto destinata poi a rimanere nella storia, come se già sapessero che sarebbe stato poi una delle abitudini più comuni nel corso poi degli anni a venire. E questo può essere un primo esempio. Addirittura ce n'è uno ancora antecedente, del 1839, con un chimico appassionato di fotografia che aveva fatto un autoscatto, ma in quel caso la macchina fotografica era appoggiata sul cavalletto. Perché? Perché dicesi selfie, una foto fatta con un dispositivo che uno tiene in mano. Quindi ecco svelato il motivo, ed ecco svelato forse qual è stato il primo selfie della storia.
1: Più

Dua Lipa insieme a Madonna, insieme anche a Missy Elliott. E la canzone è originaria, quella di Dua Lipa, Levitating, è stata però poi remixata da The Blessed Madonna con questo, con questa aggiunta, quella di Madonna e Missy Elliott nella versione che abbiamo appena sentito. È la musica di M2O e domenica pomeriggio Sonny Foder adesso.

0: Now, us.
1: Starry Night. E questa qua è il masterpiece, per usare un termine inglese, di Peggy Gou, che ogni DJ set che fa non può mancare. La sua Starry Night non è mancata nemmeno in questa playlist. È domenica pomeriggio e guarda caso, oh, sono proprio le 3 in questo momento. Le 3 in punto.
2: In FM Lab su mwo.it.
1: E quindi Peggy Gou ci ha permesso di iniziare una nuova ora insieme in questa diretta della domenica. Bentrovati da Claves, con voi fino alle ore 18. Adesso con i Treno Stop si parte con Clean Bandit, Rather Be.

0: Babilonia. Allora, in realtà è Born Again il titolo di questa canzone. Sunnery James, Ryan Marciano e anche Nicola Fasano in questa riedizione di quella canzone Babilonia. M2 la trasmessa, arrivati già a 8 minuti passati dopo le 3 di questa domenica pomeriggio. Ben trovati e buona domenica su M2 da Claves. La nostra diretta continua ed è ripartita grazie a queste tre canzoni non stop. Rather Be era la prima di Clean Bandit insieme a Jess Glynn. In mezzo c'erano anche i Dub Dogs con How Does It Feel. E adesso siamo pronti per riaccogliere innanzitutto il pubblico, gli ascoltatori delle 3 del pomeriggio e andare avanti con l'ascolto di un pezzo nuovo, perché i Medusa ne hanno fatta una nuova. Si intitola Silence ed è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of

Si titola Silence, l'abbiamo detto poco fa, ma lo ripetiamo, questo è il nuovo pezzo dei Medusa, che hanno preso il loro sound solito, hanno anche un po' sperimentato con delle melodie un po' più techno, un po' più simili a quel genere della melodic techno di questo periodo, con la voce di Rani, cantante che abbiamo sentito cantare all'interno di questo pezzo come M2Hot, qui in onda su M2Hot.

0: with us.
1: Save Me Tonight, canta Jennifer Lopez nella sua canzone con David Guetta, che ha anche proprio questo titolo, Save Me Tonight. Oggi è la canzone del Play With Us. I messaggi vostri degli ascoltatori sono arrivati al numero 342-654-3210. Come sempre speranzosi di poter vincere qualcosa, come nel caso del nostro cappellino, il Snapback in edizione limitata Dance With Us, insieme alla nostra mini bag. E questo qua è il premio del Play With Us di oggi. Quanta suspense! Allora vince Gino da Porto Recanati. A casa tua, caro Gino, arriverà il nostro premio. Ora Tiesto insieme ai Black Eyed Peas.

questa moda, anche se vogliamo, no? Della musica del passato, della musica in questo caso dei primi anni 2000, remixata e rifatta in chiave anche un po' più moderna, un po' più dance. Mondo che piace molto a noi di M2O, quello delle chiavi più dense delle canzoni. Le 3:20 del pomeriggio, domenica pomeriggio che scorre in avanti, abbiamo appena giocato al Play With Us, ma sappiate che ci sarà un altro appuntamento più tardi. L'appuntamento invece è con il Dance With Us di M2O della domenica notte e anche con lo show di Glitterbox con questo sound. Dance With Us.

0: alle 2 di notte della domenica notte trovate su M2O nel nostro Dance With Us l'appuntamento con questo sound, quello firmato da Glitterbox. M2O Dance With Us.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Eh? Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: La mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

Questa è una canzone nata dall'incontro tra Cyril, il DJ e produttore, e la voce e il rap di Wiz Khalifa, che si è prestato a un pezzo un po' più elettronico rispetto, diciamo, ai suoi soliti, ma che comunque porta con sé anche un sound bello, bello rap anche grazie al suo intervento in That's Her, canzone che abbiamo appena trasmesso. Ore 15:30, siamo puntualissimi in questo pomeriggio. Spero che siete puntuali anche voi, qualsiasi siano i vostri impegni, ecco, qualsiasi cosa la vita vi stia portando a fare mentre siete all'ascolto di questa radio. Ben trovati nel frattempo anche agli ultimi ascoltatori arrivati da poco. Questa è M2O e noi stiamo per fare una cosa, quello che facciamo tra l'altro sempre alla mezza dell'ora, cioè stiamo per mettere un M2Old 1999, l'anno di uscita allo scadere dello scorso

dall'Olanda, Alice DJ, il progetto che aveva dato vita a Back in My Life, il titolo di questa canzone che dicevamo aveva bissato il successo della loro hit precedente che era Better Off Alone, quasi una, diciamo, un sequel che però dice l'esatto opposto, no? Prima vuole restare sola e poi invece lo rivuole nella sua vita. M Gold dal 99.

questo pezzo Sigala insieme a Xiaomi, insieme anche a Lan Kid Brown. Questo è un pezzo che riprende un'altra canzone che però aveva lo stesso titolo, cioè Riptide, sia dal punto di vista, diciamo, della melodia, sia anche dal punto di vista del testo. In onda qui su M2O, appena sentita, arriva adesso Lady Gaga insieme a Doechii, la loro canzone insieme dal titolo Runaway.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

L'atmosfera quasi onirica del finale di questa canzone, Mace con Salmo e con la pesce, l'abbiamo appena sentita su M2O. Si intitolava Cattive abitudini. Ora, Gordo, Loco Loco.

grande successo, non solo per la versione originale, ma per il fatto che si era infilato anche Lazza all'interno di questo brano ed era uscita anche la sua versione con la sua parte repata all'interno. Questa qui però era l'originale e noi l'abbiamo rimessa nell'estate del 2026. 5 minuti che ci separano dalle 4 del pomeriggio. Questa è Girl Like Me. A cantarla è una ragazza che si fa chiamare Pink Panther.

0: Devil, dice così Doja Cat all'interno della canzone Paint the Town Red. Questa è M2O e questo è il sound di Doja Cat che arriva proprio in un momento cruciale del nostro pomeriggio. Voi direte, ma che momento è? Ma non avete visto l'orologio, non avete visto l'orario? Sono appena scoccate le 4 in onda su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E allora nel frattempo lasciatemi salutare anche gli ascoltatori da poco arrivati nella nostra domenica pomeriggio. E il momento cruciale di cui parlavo poco fa è l'arrivo della musica italiana di M2 Hit. Lo sentiamo adesso, tira su il volume.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2 Hit.

0: venuto fa oramai. In mezzo abbiamo sentito anche Beautiful, la nuova di Anima, e adesso con Fade to Love siamo pronti a ripartire questo pomeriggio insieme. Bentrovati da Claves, anche gli ascoltatori che magari hanno da pochissimo acceso la radio, che sono da poco arrivati, attratti da magari dalle ultime canzoni che abbiamo trasmesso. Allora state là, perché tra poco, anzi praticamente subito, stiamo per mettere un brano nuovo firmato da Fargetta, Get Far, insieme a Sapienza. Buscando Amor è il titolo del nostro M2 Hot.
1: M2 Hot.

La canzone dice buscando amor, ma non sto buscando un vero amor, io busco un caballero, dice il titolo, anzi dice il testo, in contraddizione col titolo per certi versi, perché buscare in inglese, in spagnolo vuol dire cercare, ma in questo caso lei dice no, sto cercando l'amore, sto cercando un uomo e sto cercando anche il dinero, cioè prefiero il tuo dinero. Allora che fare, Sapienza hanno lavorato insieme a questo pezzo, il nostro M2OT, appena ascoltato. M2O.

0: si cerca quel piccolino spazio d'ombra sul marciapiede per cercare di sopravvivere. Ma Moving to the Sun era il titolo di questo pezzo, Yugel con Ultranate, cantante storica divenuta famosa negli anni 90, che è stata reclutata per cantare questo pezzo nuovo. Sentito alle 4:20 del pomeriggio su M2O.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Eh? Ho montato la mensola da solo.
1: Quale mensola?
0: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
1: Era la mensola in salotto!
0: Era?
2: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: See You. Jetty Banks sono gli autori della canzone originale, che si intitolava proprio così, cioè I See You, ma in questo caso il titolo è simile ma è diverso, perché è stato reso dal punto di vista fonetico, no? I See, scritto come C, U, ok? Ed è Albi, il DJ italiano, che ha messo le mani su questo successo di qualche anno fa, nella sua versione, diciamo, più aggiornata, più dance, che noi abbiamo messo in questa diretta pomeridiana su M2O. A proposito di pomeriggio, sono le 4:30 in questo momento e la nostra domenica pomeriggio va avanti con un M2 Old. Siamo nel 1989.
1: M2 Old. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a BS.

musica, quella degli Another insieme a 3DD. Si titola Like It. Le Another, protagonisti indiscussi delle ultime settimane, degli ultimi mesi, con la loro musica, sia grazie a questo pezzo, sia grazie alla canzone Told to You, canzone che ha avuto un grandissimo successo nell'ultimo periodo, ma in generale la loro carriera è decollata. Ora c'è Blondish insieme a Stevie Appleton con la canzone che iniziamo a sentire qui in sottofondo. Titolo della canzone Never Walk Alone.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
5: Grandi Scuole!
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero.

0: Euro e QG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Canzone che è arrivata a palo del colle. Da dove arrivano questi due fratelli? Perché poi sono veramente fratelli e fanno veramente di cognome Savino. Tutto 100% real all'interno della musica di M2O. Wanna lascia il posto a una canzone in arrivo firmata da Kungs insieme a Boys Noize. Si intitola Getaway.
1: Più musica. M2O.

Questo si chiede Rani, che è la cantante, insieme a Rehab, insieme anche a un duo che avevamo conosciuto con la canzone che faceva quella It's Friday Then, ok? Sono Mufasa e Aquaman. All'interno di questo pezzo invece ci sono Bebe Rexha e David Guetta, che tornano a lavorare insieme con la canzone Sad Girls.

0: versione originale e quella degli anni 80 che lui qualche estate fa aveva recuperato in questa nuova versione. Pochi secondi alle 5 del pomeriggio.
1: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: M2O Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: E come promesso, se prima mancavano pochi secondi, significa che adesso sono praticamente le 5. Ah, buona domenica da Claves, ben trovati insieme ancora per un'oretta fino alle 18, pronti con il treno stop. La prima è Change the Way You Kiss Me.

0: Una canzone di qualche anno fa con Stargate alla produzione, ma poi anche con la voce di Chris Martin. Los Unidades era un altro nome dei Coldplay che avevano usato per il brano Voodoo che abbiamo appena trasmesso al termine di questo nuovo Non Stop. Le ore 5 del pomeriggio, l'orologio mi dice che sono già passate da 8 minuti. Bentrovati da Claves, il nostro Non Stop termina qui, giusto per ricordarcelo. In mezzo c'era Calvin Harris con Jazzy, la loro Satisfied, e alla prima posizione, non è una classifica, è la prima posizione, nel senso che la prima canzone che abbiamo messo era Change the Way You Kiss Me. Ora siamo pronti per sentire un M2Hot dal titolo Michiko, DJ Goja. Arriva adesso la musica nuova.
1: M2Hot.

dietro a diverse canzoni che hanno avuto grande successo negli ultimi tempi, soprattutto grazie ai social, e questa qui è una delle ultime sue produzioni. È una canzone nuova, quindi un M2 a 10 minuti dalle 5 del pomeriggio. La musica nuova lascia il posto ad Otan, la sua canzone dal titolo No Words.

etichette discografiche. Pausa arriva da Londra e da Londra arriva anche una delle etichette discografiche più famose nel mondo in fatto di house music, nata nel 1999. Sto parlando della Defected. Il loro radio show è in onda su M2O la domenica notte a Luna. E il sound? Beh, ve lo faccio sentire subito. Dance with us.

0: loro radio show lo trovi la domenica notte in onda su M2O, anche questa domenica a partire da luna. Dance with us. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

Perché poi finché non c'è una hit di Anna, oramai sembra che non sia più ufficiale. Invece eccoci qua, Wild Girl Wasted, che fa parte del suo nuovo album, che invece uscirà tra un po', uscirà il 10 di luglio, e che significa, diciamo, è uno slang americano, significa una ragazza, una persona che ha fatto un po' di festa esagerando un po' la sera prima e ha avuto un po' di comportamenti esagerati, diciamo, e di cui magari pentirsi il giorno dopo. Lei tra l'altro cita anche Miley Cyrus con una canzone che parla più o meno di questo, che era We Can't Stop, visto che poi Miley Cyrus è una delle riferimenti, una delle icone che hanno formato Anna in onda con questa nuova canzone. Siamo arrivati alle 5:30, siamo anche belli puntuali per trasmettere una canzone che invece ci riporta indietro di 26 anni, grazie all'appuntamento

0: va avanti per tutto il pomeriggio e torniamo tra pochissimo.
1: M2 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

fanno chiamare Jungle e arrivano dal Regno Unito. The Wave invece è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. 12 minuti che ci separano dalle ore 18 di questa domenica. Bentrovati da Claves in onda qui su M2O nella prima giornata ufficiale dell'estate 2026, con la nostra musica a fare da colonna sonora in quella che sta per diventare anche la domenica sera. Allora, c'è ancora una cosa che dobbiamo fare prima di salutarci, visto che io rimango qua con voi fino alle ore 18, ed è quello di giocare al nostro Play With Us. Dunque, come funziona? Giusto un breve recap. C'è una canzone che oggi abbiamo scelto ed è quella di David Guetta e Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Si manda il messaggio al numero 342-654-3210 solo e soltanto quando sentirete quella canzone, e si vince il nostro cappellino in edizione limitata, lo Snapback Dance With Us, con anche la mini bag firmata M2O. Mi raccomando però, solo e soltanto quando arriverà quel momento. Non fate i furbi e non mandate messaggi per il Play With Us in momenti sbagliati che non possiamo prenderli in considerazione. Io dicevo, rimango con voi ancora per un po', poi a partire dalle ore 18, quindi dal resto della nostra serata, ci sarà la puntata del weekend, di questo weekend, il DJ Time. Se l'avete persa la potete riascoltare. 1212 a seguire con WAD. Parte anche M2O Summer, quindi il meglio della musica estiva dal 1990 ad oggi, e poi il resto della nostra serata con Dance Revolution e col Dance With Us a partire da mezzanotte. Adesso mettiamo una bella canzone che era stata fatta per ricordare un artista storico oramai della musica dance, soprattutto dell'EDM, che oramai da qualche anno non c'è più. Sto parlando di Avicii con Sandro Cavazza. Questa si intitola Forever Yours.

0: With Us.
1: A 5 minuti dalle ore 6 del pomeriggio abbiamo messo la canzone del Play With Us di oggi, Save Me Tonight, David Guetta con Jennifer Lopez. Il gioco della radio M2O si chiama così e gli ascoltatori lo sanno molto bene, tanto che sono arrivati tanti messaggi al numero 342-654-3210 con la vostra richiesta di partecipazione al gioco Play With Us. Ricordo il premio che è il cappellino in Limited Edition Dance With Us, il nostro snapback con anche la nostra mini bag, quindi la mini borsa, ecco, per dirlo in italiano, e stanno per arrivare a Reggio Calabria, dove c'è Liliana, la vincitrice del Play With Us con me. Adesso chi c'è? C'è Shorty con l'ultima canzone, Live Your Life.

0: questa è la sua ultima canzone ed è anche l'ultima canzone che vi metto io oggi. Manca un minuto alle ore 18, vi lascio con il resto della serata qui su M2O e noi però ci sentiamo domani mattina a partire dalle 9 fino a mezzogiorno al posto di Davide Rizzi, quindi in realtà è un saluto breve visto che l'appuntamento com'è domani. Adesso arriva la puntata del DJ Time, a presto da Claves, ciao!
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: La mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: Time. The program.
1: The force of gravity makes you want to move.

0: It's DJ time again, anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 del sabato pomeriggio, la domenica in replica e ancora in replica su Radio DJ il venerdì sera, perché è lì che è nato il DJ time, programma radiofonico con musichine dance, prevalentemente anni 90, ma poi ci spostiamo anche verso i 2000, e con Albertino al microfono. Ciao, sono Alba on the mic. Ciao, sono Albertino. Ciao.
1: Da quando tu pronunci quella frase c'è un faro che ti punta. Bam. E sei tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qua.
0: Sei tu.
1: Sì.
0: Fargetti in regia, quindi.
1: Presente, sì.
0: Dopo arriva Prezioso?
1: Sì.
0: Poi c'è anche Molella?
1: Esatto.
0: Allora siamo pronti per cominciare. Mettiamo un po' di musica, come vi dicevo, anni 90, ma anche qualcosa di un pochettino più recente. Per partire una sola domanda, siete pronti?
2: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Siete sempre pronti? Siete pronti per lo show? Here we go! È partita così, saluto il mio amico Bassi Maestro, Useless Wooden Toys, siete pronti?

quindi lo potete risentire quando vi va. Tony Scott è stata la prima sigla storica del DJ Time. Eravamo nel 1989. That's how I'm living.

0: anche The Chief, era un ragazzo di origini indiane, nel senso proprio non indiane, indiane come il pelle rossa, no? Infatti si faceva chiamare The Chief, il capo. Questa era la sua That's How I'm Living, e l'abbiamo anche incontrato, e durante il nostro incontro appunto ci ha lasciato questo bellissimo ricordo.
1: Hey DJ Tom is the program, but Albertino is my man.
0: Rimaniamo nel 1989 con un altro riuscitissimo esperimento di musica dance che si mischia con l'hip hop.

0: Who's in the house? Canaus. Sì, dicevi sempre così.
1: Dicevamo così, ma non era vero.
0: The Beatmaster e il rapper era Merlin, quindi la house che si mischia con l'hip hop è un esperimento che è stato fatto già dalla fine degli anni 80, appunto, come avete sentito. Rimaniamo in quel periodo, siamo nell'87 addirittura, con uno dei primi successi house, Stellenboy.

0: 1987, DJ Time, erano i primi successi house, era Sterling Boyd con It's Gonna Be Alright. Io c'ero, tu Mario c'eri?
1: Ero presentissimo, Alberto.
0: Ma Prezioso nel 1987 era già con noi? Chiedo.
2: No.
0: Quando arrivasti, Gio?
2: Nel 90.
0: E nell'87 però eri già enfant prodige, già mixavi a casa tua?
2: Mixavo e nell'88 ho vinto la Walkie Cup Competition a Riccione.
0: Ed è stato lì che poi sei stato, diciamo, catturato da Radio DJ da noi e hai cominciato a far parte del nostro gruppo?
2: Sì, c'ho anche la coppa, la vuoi vedere?
0: La coppa di Giorgio! No, mi fido perché ero fisicamente lì, penso, con voi in quel momento là. Questa era una piccola intervista, Giorgio?
2: Sì.
0: Queste cose le avevi già raccontate o sono il primo?
2: No, il primo.
0: Vedi? Tu già lo sapevi, Mario?
1: Zero.
0: Come zero?
1: Sì, no, lo sapevo.
0: Noi sappiamo queste storie. Allora, Giorgio Prezioso con noi anche questa settimana per il disco Prezioso.
2: Allora, questa settimana ascoltiamo sulla base di Anima, Daft Punk, Lauren Wolf, Medusa, Offenbach, Purple Disco Machine e Tiesto e Zeco.

Revolution 909. Revolution 909. Revolution 909. Revolution.

C'era anche Jackie Chan come Purple Disco Machine, Offenbach, Medusa, Lauren Wolf, Revolution dei Daft Punk sulla base di Anima Beautiful, il disco prezioso di questa settimana.

0: erano i Clapton, che poi i Clapton sono due mascherati, no? Giusto?
1: Sì.
0: Che vanno in giro divisi però.
1: Eh sì, non...
0: Quindi nello stesso giorno ci potrebbe essere un Clapton a Milano e un Clapton a Berlino.
1: E non è giusto.
0: Non lo so se è giusto, però è così. Questa era la loro Wanderlust, novità nel DJ Time. La seconda novità di questo weekend è prodotta da David Guetta e cantata da Bebe Rexha. Si intitola Sad Girls. It's

da David Guetta, cantata da Bebe Rexha, nel DJ Time di questo fine settimana, sabato 20 giugno, oppure domenica in replica, M2O o Radio DJ. Per chiudere la prima mezz'ora, il ritorno di Alesso insieme a One Republic, In Your Eyes.

0: Piaciuta? Era In Your Eyes. Piaciute le tre novità? Dite piace. Hai sentito che sono piaciute?
1: Sì.
0: Funziona ancora il telecomando, eh? Questo era il nuovo di Alesso insieme a One Republic. Si intitolava In Your Eyes a chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo fine settimana. Piccola pausa, tra poco torniamo con Funky Nassau di Federico Scavo e subito dopo vi racconteremo una storia.
2: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Welcome to DJ Time.

0: 80 con un brano del periodo della disco music. In verità 82 non era proprio il periodo della disco music, era poco dopo, però una canzone che è rimasta e parla di noi.
1: Noi chi?
0: Di chi? Dei DJ. Eh sì, il titolo è Last Night DJ Saved My Life. Quindi?
1: Alberto, quindi che storie raccontiamo?
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Last Night a DJ Saved My Life.
4: Last night a DJ saved my life.
0: Degli In Deep.
5: And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do.
0: All'inizio del 1983, una canzone riscuote un grande successo nelle discoteche di tutto il mondo. Registrata nel 1982, parla di una donna annoiata che non riesce a parlare al telefono con il suo fidanzato. Poi si sente il rumore dei freni di un'auto, come se ci fosse stato un incidente. In entrambi i casi è stato il DJ, con una canzone, a salvarla.
6: Last night DJ saved my life.
0: La scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita, appunto, è molto di più che una canzone da discoteca. Conosciuta come la canzone del telefono, visto che si sente squillare ripetutamente, il brano che dà il titolo all'omonimo album del progetto In Deep è stata una vera e propria rivoluzione. La parte vocale, la linea di basso funky in quattro quarti, campionata e ricantata oltre 200 volte, tra cui da Tom Jones in Black Betty. E da Mariah Carey.
7: Last night a DJ saved my life, yeah.
0: Il rumore dei freni. Il rap verso la fine della canzone.
8: Set away, those trouble.
0: Il rumore di uno sciacquone. Sono questi gli elementi innovativi che rendono Last Night a DJ Saved My Life un culto, soprattutto per i DJ, che nei due lati del vinile potevano trovare tutte queste parti in tracce separate. L'idea geniale è del DJ e produttore Michael Cleveland. È lui che rappa nella parte finale del disco.
9: In the mix.
0: Le due voci femminili sono di Rosemary Ramsey e di Reggie McLaughlin, modella di origini africane, nota per aver fatto parte anche dei Technotronic, per i quali ha cantato il secondo album, Body to Body, quello meno celebre. I tre componenti del gruppo sono ben visibili nel video della canzone che mette in scena una loro classica ospitata in uno dei tanti programmi musicali dell'epoca. In console, Michael Cleveland finge di mixare la canzone prima di esibirsi in un rap in primo piano. Davanti a lui, Rosemary e Reggie cantano e ballano la canzone. Last Night DJ Saved My Life è un classico senza tempo. Una canzone è considerata una pietra miliare della musica disco e del costume, con quel titolo che ha ispirato libri, film e un modo di vivere la notte che resiste ancora oggi.

0: Save My Life degli In Deep. Addirittura siamo andati indietro fino al 1982, che tra l'altro è l'anno di nascita di Radio DJ. Però io per esempio sono arrivato nell'84. Tu?
1: Io sono arrivato nell'86-7.
0: E Molella quando è arrivato?
2: Anche io nell'86.
0: Nell'86 e io ero qui che vi aspettavo, ragazzi.
2: Abbraccio. Io mi ricordo ancora il giorno che ci siamo visti per la prima volta.
0: Sì?
2: Sì, sì.
0: Cosa ti ho detto?
2: No, ti ho chiesto il titolo di un disco che era dei Timex Social Club.
0: Ah,
2: Rumors.
0: Che bello, Rumors. Sentiamolo un pezzettino, ma ce l'hai un pezzettino, Mario?
1: Subito. Look at all these rumors
0: surrounding me every day. Era questo?
2: Sì, era questo, bellissimo.
0: E vabbè, oggi siamo sul malinconico, dai, andiamo avanti, guardiamo avanti, perché come sempre c'è il mega mix di Molella nel DJ Time e lo facciamo anche questo weekend. Che cosa sentiamo, Molly?
2: Allora, questo weekend sono tutti mashuponi, si parte con Karol G, Siantes Tu, Birra con Sido, e poi c'è la base di Bob Sinclair, World All Done, Amy Winehouse con Back to Back, Ice MC e Alexia con Think About The Way, Franco Braccobaldo Moiraghi con Feel My Body, Giovanotti Mix e poi Harrison Hor con Queen of Chinatown.
0: Molto bene, allora sentiamolo, il mega mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo qua.

Era il mega mix di questa settimana by DJ Molella, che si chiudeva appunto, come avete sentito, con The Queen of Chinatown. E adesso abbiamo ancora il tempo di ascoltare insieme quattro canzoni per la puntata di sabato 20 giugno o domenica 21 in replica. DJ Time con un'altra hit degli anni 90 lanciata da questo programma. Speedy J

Manzarismo. Era una hit nostra strumentale da club, Pullover 1991, Speedy J. Questi invece sono i Black and the White Brothers, forse tra i primi ad aver usato questo slogan, che poi negli anni abbiamo sentito forse anche troppe volte. Put your hands up. Sulle mani tutti quanti. Put your hands up in the air.

Disco. Disco. Disco. Disco. Rock the disco.

Mazza, oggi siamo, dall'archivio del DJ Time, anno 2000, MASH con Rock the Disco. Ah, ma quindi chiudiamo in bellezza questa settimana. L'ultimo brano di questo weekend del DJ Time è di Gigi Doug ed è

0: bla bla, ma tutti la chiamano
1: Abbenteng.
0: Abbenteng. Abbenteng. E Gigi Dag chiudere questa puntata del DJ Time. Ma torneremo il prossimo fine settimana, non vi preoccupate, sabato prossimo ci saremo di nuovo dalle 2 alle 3 su M2O, nel pomeriggio della domenica poi in replica sempre su M2O e ancora replica venerdì sera su Radio DJ. Grazie a tutti, ringraziamo Prezioso e Molella e Fargemo a Mario.
1: Sono davanti a te, ecco.
0: Sì, si va via.
1: Andiamo, andiamo.
0: Grazie, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana col DJ Time, sarà DJ Time again. Da Albertino, ciao! It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: What? This is for you.
1: Non è casuale questo New York City Style, perché è passata una settimana dalla storica vittoria dei Knicks negli NBA Finals e Jay-Z e soprattutto Alicia Keys, tra l'altro c'era anche Nas, Wu-Tang Clan, hanno cantato le loro hit immancabile Empire State of Mind per festeggiare una squadra che da oltre 50 anni non vinceva. Quindi è stata la settimana di New York e soprattutto la settimana di Spike Lee e dei Knicks.
2: Brand new shit, motherfucker.
3: 1, 2. Everything brand new.
1: Il primo di oggi si chiama Baby Drop. I didn't can-

0: you know what it is. Baby drop. Body drop. Baby drop. Body, body, body, body. E Big Sean. Poi ci sono due producer di diverse generazioni, perché c'è Scott Storch da un lato, quindi un iconico produttore hip hop, e Hugo dalla Francia. Abbiamo fatto anche, ogni volta che pronunci Hugo c'è da fare il check sulla pronuncia, si pronuncia così, senti.
1: This DJ is called DJ Hugo.
0: Hugo, che è sicuramente uno dei nomi più influenti degli ultimi 2-3 anni, sia nel mondo della musica dance, ma anche per esempio nel mondo dell'afrobeat, portato ovviamente nel dance floor. E in questo caso è tornato a mettere una cassa dritta sotto del gran rap. A fare il rap c'è stato Big Sean.
2: 1, 2, 1, 2, M2O. Yeah.

ha fatto, ha avuto la fortuna in un certo senso di riuscire a fare dei world tour prima di scomparire prematuramente a Juice WRLD. È del 2024 questo pezzo. Il 2024 è l'anno in cui la nostra amica Anna diventava una superstar del rap italiano e qualche giorno fa ha annunciato il suo ritorno. Nuovo album, secondo album di Anna, 10 luglio.

0: Oh girl, we need to run this back.
1: Oh girl, la leggenda Missy Elliott, ospite in questa Back and Forth di Kelani, con la parte finale che è quella che rimane più impressa probabilmente un po' nel vecchio stile di Missy Elliott, quelle urla finali. Let's get it, let's go. 1 2 1 2 M2O,
2: this is for you. Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: Era la mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

questo suono un po' francese, un po' inglese, Aya Nakamura, Skepta. Bentornati a 1212, siete su M2O. Però l'occhio quantomeno sportivo, ma anche musicale in questo periodo, è dall'altra parte dell'oceano, Messico, Canada, America. Prima abbiamo citato anche New York per la storica vittoria ormai una settimana fa dei New York Knicks. Siamo nell'NBA, vittoria che è arrivata dopo oltre 50 anni. E quindi per celebrare questo grandissimo momento di sport, che vi piace o meno il basket, il suono di New York nell'M2 Old di oggi. New York City, la New York City del basket, tra l'altro. I Got Game.

Game. M2O, The Public Enemy. Perfetta in questa settimana in cui i Knicks e anche lo storico amico dei Public Enemy, Spike Lee, hanno festeggiato un ritrovato premio dopo oltre 50 anni. E in questo il nemico pubblico, il Public Enemy, è diventato Wemby, il giocatore dei San Antonio Spurs, che si è mosso in maniera molto antipatica, anche molto violenta, e infatti poi è stato anche avvicinato da dei fan dei Knicks che gli hanno lanciato addosso per esempio delle uova, insomma, a parte che è altissimo. Se avete seguito qualche immagine o se vi è spuntato qualche reel su Instagram, gigante, sconfitto in questo caso dai Knicks.

0: It's called Playboi Carti. Classicone del 2023. Molti fan di Travis Scott erano già pronti a riascoltarla, a ballarla di nuovo dal vivo per il ritorno previsto di Travis Scott a luglio in Italia. Poi, come forse sapete, è stato annullato Travis Scott, anche Kanye. Poi ad un certo punto hanno annullato tutto quanto. Finn, Travis Scott su M2O. This is for you.
1: La risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
2: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
3: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
2: Hai visto?
3: Alias l'uomo della sveglia.
2: Non sbagliare.
3: È un conduttore radiofonico italiano.
2: Beh.
3: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 per condurre il morning show su M2O.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Yeah. One, two, one, two.
14: Every day.
15: One, two, one, two.

dopo questa vibe un po' sudafricana, un po' jamaican, Push to Start Remix, andiamo a New York ancora. New York City, Stand Up! Classicone di Nas, Like Nas, Like Nas, Like Nas. Era il 2002. I know I know I can be where I wanna be. Nas, ladies and gentlemen.

Day and Night. Ogni volta che c'è del rap su un certo tipo di elettronica ti spunta Kid Cudi che canta Day and Night. Na na na na na na na. Che sia a livello di BPM mi sembra un po' più veloce questa qua, presa dal mondo FIFA, nel soundtrack di questi mondiali 2026 USA, Canada, Messico.

0: Achilles. Abbiamo più volte parlato di Achilles e di quello che nella sua carriera è successo dopo questi grandi episodi di hit, per esempio Trick Me. Si è data alla cucina, è diventata una chef molto molto quotata, con tanto di programmi televisivi. Ora però è tornata a fare musica dal vivo, fa un po' di concerti, un po' di tour anche in Europa, così a voler celebrare un periodo epico della sua carriera. 2004, Trick Me, Achilles su M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Interviste è una cifra stilistica, è una licenza poetica, ma abbiamo avuto ospite Artifive nel nostro 1212 Exclusive ed era super lucido, quindi non confermo. Quella che però a tutti gli effetti è una nuova hit di Artifive. La puntata con Artifive, come tutte quelle di Exclusive, il nostro podcast con i più importanti rapper di oggi e di sempre, la puoi vedere o sentire su Spotify o su YouTube, cerca Exclusive, si scrive con 3x. Artifive, Swag Music.
1: 1 2 1 2

Yo, club back, club back, Ja Rule. Era il 2003, anche qui Y2K Music, cioè musica dei primi 2000, che poi era il periodo in cui in Italia il rap cominciava la sua trasformazione. C'erano le sacre scuole, i primi club Dogo, che poi sarebbero arrivati ad oggi con una discografia immensa, tipo quella di G.U.E., che tra le altre cose è uscito qualche mese fa, sembrano anni fa, ma c'è qualcosa di nuovo nel 2023.

0: Wow. Post Malone. Somebody say wow. Let's go. Poi la sensazione che spero almeno uno ogni 10 abbia quando il weekend accendete la radio dopo le 19 fino alle 21, cioè 1-2-1-2, ci pensiamo noi al resto. Quindi quella sensazione che spero appunto uno su 10 di voi abbia, e cioè tipo wow. 1-2-1-2 M2O.
1: This is for you. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
2: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Eh? Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: Era la mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: songs die zijn daar. Ook al is het farmaas.
1: Yeah, Napoli. SLF. C'è anche Geolier in questo pezzo, in cui ovviamente c'è anche MV Killa, ospite della puntata di Exclusive di questa settimana, il nostro podcast. Lo trovi in video o in audio su YouTube e Spotify. Ecco un piccolo passaggio della chiacchierata con MV Killa. 1-2-1-2
2: Exclusive. Abbiamo visto di recente Le One, che arriva anche dalle tue parti, e lui ci diceva: è chiaro capire che cosa funziona per un pubblico di ventenni, diciottenni, sì. E cioè musica vuota, in sostanza.
3: Sì, è triste, però allo stesso modo è anche un grande inganno, bro. Mm. Perché non è detto che quella è la chiave per il successo. Tu stai vedendo numeri, ma tu non sai effettivamente dietro quei numeri chi c'è, il volto che c'è, il target che stai colpendo, le cose.
4: In cosa si convertono questi numeri? Si diventano folli.
3: Io so di artisti che comunque fanno numeri e non hanno tutto questo clamore mediatico, ok? Però ti riempiono i palazzetti, fra.

Aretha Franklin, che è stata poi ripresa più volte nella musica. Uno dei primi fu l'allora Mos Def, che oggi è da un po' di anni ormai, si chiama Yasin Bey. Tra l'altro con un produttore che credo nel tempo abbia cambiato nome, perché si chiamava Ayatollah. Un altro periodo della musica, in effetti siamo negli anni 90, era concesso un po' tutto, non c'era internet quello di oggi col fact checking sempre pronto,

0: Pop Smoke in questa inedita veste di amico di Dua Lipa. Era il 2021. One, two, one, two. M2O. This is for you.
1: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be. Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Eh? Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more. One, two.

0: 50 Cent. Lo dicevamo ieri parlando dei prossimi concerti di Geolier allo stadio Maradona di Napoli. Si sta parlando di una possibile partecipazione di 50 Cent, con cui ha collaborato nell'ultimo album. 50 Cent che spesso in Italia ultimamente è stato a Forte dei Marmi con il suo giretto in bici, immagini che hanno girato parecchio sui social, che se vi va di rivedere. In generale, se vi piace un certo tipo di intrattenimento, vi consiglio i social di M2O. Segui M2O Radio su Instagram o dove vuoi.
1: What up?

consiglio è il film di Marra su Marra, che è uscito al cinema da un po' di settimane. Effettivamente consigliandovelo, però mi è venuto in mente che non saprei dirvi dove poterlo vedere. Magari arriverà su qualche piattaforma a breve. Intanto, a breve, anche se in realtà si parla del 12 settembre, anche del 13 settembre, Santeria, il decimo anniversario di un album epico di Marra e Guè. Lo festeggiamo assieme, la prima data è sold out. Ci sono ancora dei biglietti per la seconda data. I super live sono in partnership con M2O e Radio DJ.

0: control, lose control. Hey yo yo yo, what's up? This is Lose Control. L'ultimo di oggi, c'è anche un po' di Elton John in questa canzone, che è la canzone di chiusura di questa puntata di 1212. Appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica, 19:21. M2O, baby! Ciao a tutti da Watt.
1: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O. 1990. 1, 2, 3.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Hot Summer.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
8: L'estate su M2O suona così.
9: Hot Summer.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. M2O. Questa è la Hot Summer di M2O.
4: Hot Summer.
5: Papi papi, papi chulo. Papi papi papi, venga a me. Papi papi, papi chulo.

0: Hot Summer.
1: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi.
0: Symphony of Unity.
1: Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

Dance Revolution, nuovo appuntamento come tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte il venerdì sera e poi la domenica in replica alla stessa ora, venerdì 19 giugno, domenica 21, Alba Albertino microfono, Shorty regia, tanta musica nuova anche questo weekend, il meglio della musica.

Buffalo Girls, che era una vecchia canzone di Malcolm McLaren di tanti anni fa, siamo negli anni 80 per l'originale, poi Clooney Nice and Smooth con I Rhyme Quick e Tiga Piero Pirupa Love Don't Dance Here Anymore.

0: Dance Revolution, che poi ci hanno scritto con stupore, hanno sentito la loro produzione all'interno della nostra trasmissione. Noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con la seconda parte di Dance Revolution. Rimanete con noi, questa è M2O. Dance
1: Revolution. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: ma come si faceva a chiamare quando c'era Elettrica Salsa? Off. E questa è la versione di Alex Silvestri, Funk Investigation, che salutiamo, altri produttori italiani.
1: Ciao.
0: Poi Angel e Ray Dia con People, e per continuare CJ, Debbie Lesar.

0: Frankie Rizzardo ed era l'ultimo brano, l'ultima novità di questa settimana per Dance Revolution. La puntata di questo weekend finisce qui, venerdì 19, domenica 21. Vi ricordo che potete consultare la playlist sul nostro sito ufficiale e riascoltare tutta la puntata in reload sulla nostra applicazione o anche sul nostro sito. Adesso noi vi salutiamo, se state ascoltando la puntata di venerdì vi aspetta un'altra ora intera, tutta mixata per Dance Revolution. Alla una guest mix esclusivo per M2O Purple Disco Machine, alle due quello di Jamie Jones e alle tre Circo Loco. Se invece ascoltate la puntata di domenica arriva Mo Black, poi Defected e anche Glitterbox. Grazie a Shotty regia e a tutti voi per averci seguito. Vi aspettiamo la prossima settimana, 11 mezzanotte, venerdì e domenica, nel weekend di M2O. Da Albertino, ciao.
1: Ciao.
2: Dance Revolution.
3: Best electronic music.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJ.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance with us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
12: Tonight, Mo Black.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: Kue.
1: You are listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
3: Ristora.
2: Capsule per ogni ora.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: M2O.
6: Best electronic music.
7: Electronic music.
1: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
8: Dance With Us.
10: Move into the sound.
8: Please welcome.
1: Tonight, Defected Radio Show.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

keep on calling me. Every time I try, I just can't break free.

0: 2, 1. You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation. Transformation.
8: Dance With Us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome.
0: Tonight, Glitterbox Radio Show.